0: Dit is La Douce France.
1: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella discoteca.